Ki mente mas maravillos, Dios bene shunabo e mente, ki bi sabotambe. E ki si bukan ribe awanan. E ki bi sabo e mente ki nabe victoria. E sa den ki bo ta passando. E la mire biento nan contrario. Già leve pore mire biento supla contra bon. Perieta na control. Subisa ta riba bo. Ma e mente tormenta. Seguo te rese la mire biento nan iolanta suta contra bo e mente. E di mia resa papo bo feno faiabo. Ma mirabo. Diabo che era destro per ame si orasciò un papo. Ovviamente non si numero di orasciò se algum minuto non mais.

I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se vision per un Parlamento, se il Signore mi sarà puntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha, chi le avvisa, chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su vision per un Parlamento, Dio su vision per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma media con vision anche chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può scappare, ma mentre come che invitavo cordialmente, poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, da anche per pensare con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi appunto Roman, che spera che non scada mai una parte del mensaje a chi e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, chiaro di Roman, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in gear che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria e buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

chiariamo, non si mangia di Miguel, anche per pensare che il signore viene a Romano con lui. Ma adesso mi da punta Romano, che spera, che cada un anno parte del mensaje qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiedo di Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Che va a essere per me?

E tur costa clapa ovviamente non sbaglia parole del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se não escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar para o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buona che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo 7 ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire. Nos dos numeri di orazione per ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.